Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la momiglia si ammilla.

Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o recor. Chalmerixi scato de birasi, atromito scalpasi.

Sepania, di carivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

mare sune da spor. Me vrocini, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gosmi o recor. Calmerixi, scatole, birasi, adromito scalpasi,

Se paralia, i canivali meistero vulia. Chia se ne tocca nome toccanis, aleftikosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calati. Che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

Ho degli affilla, ve se lo te biberò, te bipilla, se lo mono, la mumilla, sia milla.